Victor Berlioz, perciè che è nascuto alla debutto del primo Empire nel 1903 e che Mulighet passa per la via nel 1969 alla fine del secondo Empire. Dunque, ausente Berlioz, la marcia ungherese interpretata per lo Filarmonico di Londra.

0: Tekno Project'ti.
1: Instant Crush è la place solide de Daft Punk di Lancaster e do Techno Project e tube de l'annata de 2014 aucan praco ero convidat le Julian Casablancas un petit pas au courant e justement tu can so sorti do de Zans mes de duro Dragosted in Day tube de l'annata de 2004 do parel non pas do parel mais do trio Ozone mes swinganat mes scusi Ozone donc os capitaire en capbat europo tutto dan ma questo can so cantado in romanese Dragostead in Day in 2004 alla vez sentara seguido de manca passo un tube de 2011 in po' di un esperi trance gaire ben e invece de diz Again and Again per Basto e se non supic un tros che magrado de pla per mu de la pulido de boots de la Sia la canso se titulo She Wolf e la Sia che canto su un tros adubat per David Guetta pla solide anem She Wolf dien l'encastre du Techno Project.
2: En Comminges, Radio Occitanie 89.4. 89.4. 89.4. 89.4.